idea brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piandrai farfalle.

ne avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante, non piangrai farfallone amoroso notte e giorno d'intorno girando, e le belle turbande riposo narcisetto doncino d'amor, e le belle turbande riposo narcisetto doncino d'amor.